0: Nostalgia. Todos los grandes éxitos del pop rock nacional e internacional.
1: Ma quale idea? Io parlo italiano molto bene, ragazzo. Es el momento, señoras y señores. Todavía le recordamos en ese taburete, con ese cigarro, con ese Cuba Libre, y diciendo aquello de quale idea. Ma quale idea de Pino Daniele.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono